latlang adat no ka dingin lal dong kim le arul hai nei sak for khaching bo ruk nem di kara ti la laring het le larem kim bithel wang khoin thokin nan thlang ani lo hengai thlang ei ti for khaching